0: parlamento dove si muove la Giocambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: veramente ne avessi un po' da giocare in B.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle ici.